direttor, presidente, cantinier, grazie, grazie. Che piacere che ti dando l'ale cor, che ti dando l'ale cor, grazie, grazie. Che piacere che ti dando l'ale cor, che ti dando l'ale cor. Si venga a scrivere,